0: Ora 8:01 minut. Top Tani Shopping Center prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
1: Sono umane situazioni.
0: Cose della vita.